0: se Standard Bank Maimo account. Nala pala re shilo go tsa fashion e mmo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit. Le di grocery je mmo ka di phokoletso ga Shoprite. Ke eng engwe e mmo. Ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topetse ka mmo. Go sa ga go se fane o swala le rena baga mmo dise. Ke o bula Standard Bank Maimo account le hono. Standard Bank ke mo abuwa smula wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana. Go le dipielana.
1: Ike go share Lauren Wood at Fallen Mbetsarna ke masobeti Richard Irinyale Sobeti 0828691645 ke mo ka rbela o khatshwa ga go le tsona ra kwa gore na ke mangonya ka go montsha lerato mo misong ya le khono ba ba o dire tshetse dinch u ba bone ba o thushitse mola le mola ba a re bolele ka bona a re bo bontsha lerato misong ya le khono na ke sandile di gare man of the match.

ke le gore ga nnete di kwele lo wena ke ya tshepa e bile ke na le bonnete ba gore o di thabetse go ba di kwele bose a ke di kwesa tshe le gore re fetse go di thile tsa ga biale go tshwela gore ramino ke Moses Taiwa molelekwa ya re go file itumeleng tsala le kerekeng e tsharo tshe le gore di thile go wena dila tsona mosela go thobela family lona moshate what's about we thabisho Jazz. Ka nnete re monna yo re tlogeletse bogwa bo bogologolo bja mmino wa gagwe go melegono re mo gopotse le go keteka talente yeo a tshwetsego pele go re fa le e leng gore ka nnete le rena re tswela pele go phela ka mmino wa gagwe ka yona e re ke ya bobedi godimo ga tlhogo go latela ditaba ka mmabaloi mabitsela thobela sese itumela

0: FM. Moshate wa tsebo le boithabiso. Mo re lota bogwebe setšhaba sa Bapedi.
1: Barute di ka diema, barute di nonwane, barute di thai, barute di jo.
0: O theleditse tša borena go Thobela FM.

0: a dipule tsa matla ka dibitse dikalo tshe go bolelwang ka tsona mo tshedi jwa tshebelo FM tshe re di bona go di na le gona mo ga borena di a re fihlela 086-0002-452
1: re atamisa
0: tobe
1: o
0: na le ke
1: host
0: le
2: kai
1: wana makala go bolela le wa wa ka metcast ke go losa ba dira triple M matshini wa sona mona di rokoro ko mari ya matsata mo go tsa bona
0: ke a go tamisa ke tshebetse go lesena le wena morao ga nako e telele
1: ya e ke tshwara ke go ja mabaka ke a ba kwa bo mane Selina ke a ba kwa ka moka bo mane Esther Maphaka ka moka bo Phirimekwa magoba radio go le ke host o tshwere ngala ba taba ba boletse mogala ba boletse lana go pele go morao a re monna yalo o tsene ka ara dipitse tse di kgolo tse le re motho mo wa tswa re ke bona dia dia dia le dia o feta mara ka ba la botlhale ba ga o bo feeling ke modimo gore ngwa ke wa ga le rena di kgopolo tse sa gore Maria a nna ba tsa mmele a tshaba ka bona re ke di thayang e re bonang e ri ya ke o thata khunane
0: ke o thata mo go le kuruga matla ka le bakala gore re tlile go batlalelong ra sa tsheba gore na batho ba rena ba boloketse kae
1: kuna le host o ka ene bela ngwana mogala ba re boela ko morao kwa le bile ntse sa diea he re ya ka mo tsa sekreste se sala re o ka re re se di tshe morena yo se re mo di tshe di phoso ke le o be fetse mara he re ya le kona le ka sedimo le ona e bona hore re tshwentse badimo ka bogala hore re se tshe re diea ila du khuile re re tsa ba re bana ba ane ke lo ka lebella rena re le ba tsena re tlhokofatsa batswadi re tlhokofatsa basadi le bana ke tshollo ya mari ke ka fao o bona lo tshedi di e e ba o ka re motho mo re kwa di se ba ba bo rena be ya ke lo re botse botse tsho tshandire to go mera le batho re se kana mile re dula ka te gore ya jaila e du khuile ka re bana ba ane ke lo thoma re ba bontsha tsela o ba bontsha di di ya e tsore di ka re tela le mathata a bophelo mara aba sa re tsheletsa re le batswadi ba re ke uwe khona re ke tsela na ke la tsagale lo tse ha re sa di ya ba le bolo re go tsweke re di tsi di di di ya re le batswadi ke ba ka re kwa se tlo re bona lo ka moka e ba shebe sengwe la mogalabe tsana mile dilo dilo tse ma ga botsa
0: a re boile morago e ba batswadi ba bole re fahlollago le rena re beng batswadi ba boileng gore re kwela naga ya ga borena bohloko gore dilo tse di skete tsa le a makarolo tse ge ditla di re ama ka moka ga di kgete gore khuna di yena ga a latlhe lefase khuna di o tsheletsa batswadi khuna di o na le hlompho ge e setse a fitlhile mafulawe a re tseya ka moka
1: tsebe a ena sekhumele ngwana mogala ba ba toleng ba ta e tshwarela ka ona ba ba tshwereng lefelo a ba feferetse lo tsa di taba phidisa mara ke dipelo batswadi re sa la thertono ba bontsha monana gore se ba fele dipelo gore ona kere khuna rena le wena o ba fitlhela nna leo le fitha mafelelong kera wena kere moshatre o mogolo
0: ke go lebogile kudu ka matla motsheletsi wa rena mongwe sho tshobela
3: ke sena
0: le kae
3: o wa mela kae
0: a ga
3: e a e go tsaya tlo tse go mo re re ka go tla gore di yela a e salona
0: mm
3: di yela a e salona mm ke re o ka lebelela mo la khale go sa di wa se jena mahlogo
0: mm
3: ana le le ba e ya go tlo wa tswa khale re re bona nngwe so mentiona motho mo re bona mo motho jo bra kwa Somalia a re di kobo ke mo tla bo mona gape ka mora ga 4 months or 5 months ka nne le ba jile le mongwe a se
0: yo na
3: ya go tsere go di tsimo di ora go tsebe ga nne le ndo ke pile ke re yana kwa Natalia ri a e hurira no re go wala ke go re go go tsi modimo
0: ora hore re ga namile re kwa tisha ko re ka kwa tisha modimo mo leng gore re nyala ke bafala di modimo ra hore ga a nyaki
3: a wa modimo ya se wa wa tsi
0: ke go modimo ya ke go le wa ke go le wa a wi rena ba re renyetswe ke bafala di eno bolela nnete re be re morago mona rena go beresa gape ke motho ana a gale motsheletsi wa tobel fm nako ebile go ne dikolo tse dingwe e ne gore ka reng ka se bolele ka leina tsa go ratla ke bakgalabe tse di tshwanyana ntateletswa le o nae austina wa etse ba kere austina wa etse ba kere e tshwanyana di tswelela di rekisa dilopo di rekisa mapai di rekisa le dilo tse tsa mompeteng tse tsa go ala di rekisa le magareteni kolo etsele re be re di bona gate ka morago ga kgwedi tse tharo goba go tse nne ba